0: Arrabbiato al circolo nel mio galletti. Oh,
1: vai, I know.
0: Ecco, si vive da Dio,